0: Diario Mix Radio.
1: Wow. Ho presente una stasua, paghe ode, completo, cartella. Yeah, yo, Gansa. Yeah.